0: Servus.
1: Sretschno.
2: Ciao.
3: Radio Kärnten, grenzenlos.
4: Tradiscono i decenni.